0: 手洗いの後は体操 in Italian。
1: Esercizio alla radio numero uno。 Per prima cosa alzati in piedi e distendi tutto il corpo。 Uno, due e ritorno。 Allunga la schiena、 poi le braccia e le gambe。 Uno, due, tre, quattro。 Braccia di lato、

0: poi le ginocchia. Ripeti ancora una volta. 3, 4, 5, 6. Ora fai girare le braccia. Prima da una parte, poi dall'altra. Braccia distese, ripeti ancora una volta. 1, 2, 3, 4. Gambe allargate. Ora il petto. Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su. 5, 6. Distendi il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月29日金曜日から31日日曜日までの献血バススケジュールです。5月29日金曜日、西京区の京都桂病院で午後2時から午後4時まで。同じく金曜日、山科区の京都パナホーム株式会社で午前9時30分から午後3時30分まで。同じく金曜日、左京区の京都大学時計台前で午前10時30分から午後4時45分まで。31日日曜日は右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで。日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前10時30分から午後4時30分まで。日曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血ご協力をお願いいたします。京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。